0: ho bisogno del suono.
1: Forward fire dispatching NA4 to 405 Bahama Drive, Unit D Delta, free MS 741.